cavallo, che già faccio che del me papà. Fese giovan me, sati adrede, ligen già, arreghe del sepuccio del me cor, che mire papà. Till my God.